0: La signora è partita, la tenteva un calesse, e sulla via di ancora di Parigi Anina pure prima di ne spariva.
1: Il sciò ti calma,
0: che vuol dir ciò?
1: Ma forse d'ogni

0: Qualcuno nel giardino chiederà:
1: il signor Clermont?
0: Son io.
1: Una dama da un cocchio per voi di guano longe mi diede questo scritto.
0: Ti Violetta, perché sono

La promessa, la disfida ebbe luogo, il barone fu ferito per Omilior, Alfredo è in stragno suolo, il vostro sacrificio io stesso a lui svelato, egli a voi tornerà per suo perdono, io pur verrò, curatevi. Mertate un avvenir migliore, Giorgio Germont.

giorno, gli spasimi del dolore in me rinasce, m'accita insolito vigore. Ah, ma il